sinun huo. Bibisina yoho, bibisina yoho. Rapapala da biba ha. Sala ba da ba di ba da ba da. Raka da ba da ba da ba ha. Sala ba di ba da ba di ha. Yanga rapa da ba da ba da. Yeah.